0: Radio 106.7 FM.
1: Mi sa come dove che da gosa. Doce sinekila, che con anche dall'ora. We're back and we gonna give you some more of the sweet music vibe right here on Ho-

0: Sabroso, sabroso, que sabroso es Radio Estación Heart Radio Aruba, baby.
1: I know you're enjoying the island with these tunes. This is Robert, yeah. Enjoy the show. Here we go now.
2: La vita continua. Un uomo diventa importante, ci si aspetta che abbia degli entusiasmi. Entusiasmi. Entusiasmi.

Mi sa come deve che da gosa. Dorsha Sinekila, che con anche da Laura. We're back and we gonna give you some more of the sweet music vibe right here on